Benvenuti allo zoo. Dimenticatevi il decoro. Dimenticatevi il lavoro. Qui non si produce niente. Qui non serviamo.

0: Buone stelle a tutti da Venusia, benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi mercoledì 2 settembre 2026. Ariete, l'ostilità di Marte e Venere continua a mettervi in difficoltà nei rapporti, soprattutto familiari. Quindi fate attenzione e cercate di non portare nell'ambiente lavorativo i vostri eventuali malumori. E 7 meno è il vostro voto. Toro, le decisioni lavorative anche oggi saranno facilitate dall'ottimo aspetto che la Luna nel segno formerà con Mercurio, appagante il dialogo amoroso. Quindi voto 8. Gemelli, la vita affettiva è soddisfacente, non altrettanto il vostro impegno in ambito professionale, quindi cercate di non distrarvi e voto 7. Cancro, il sostegno di un buon Mercurio favorirà gli affari, tuttavia dovreste evitare di prendere decisioni frettolose, come vorrebbe Marte nel segno, affinché la vostra creatività non venga sprecata. In amore serve pazienza, voto 8, meno. Leone, il periodo che state vivendo è interessante sia per fare progetti, sia per usufruire di ciò che avete fin qui ottenuto. Bene il lavoro, romantici gli incontri amorosi, nonostante i piccoli fraintendimenti causati anche oggi dalla luna dissonante. Voto 8 meno. Vergine, la situazione professionale, seppur con qualche revisione sollecitata dalla quadratura di Urano, non vi causa preoccupazioni oggi anche grazie alla luna positiva. Amore passionale e voto 7 più. Bilancia, il buon aspetto di Giove vi consente di non sentire troppo le pressioni di altre stelle ostili. Tuttavia cercate di occuparvi di un impegno per volta, evitando piani elaborati. Venere, sempre nel segno, vi invita ad assaporare con calma ogni emozione. E voto 7 più. Scorpione, la vostra mente, resa ancora più acuta dalla benevolenza di Mercurio e Marte, vi offre spunti interessanti anche in chiave futura. Attenti però a non farvi fuorviare dai capricci della luna in opposizione. E voto 8 meno. Sagittario, la vostra sarà una giornata serena per i sentimenti, un po' meno per gli affari. Siate vigili e controllate le vostre fonti, così eviterete decisioni improvvide. Voto 7. Capricorno, l'ottimo aspetto di Luna e Mercurio vi offrirà intuizioni vincenti per migliorare la resa in ambito professionale e, se vorrete, avrete modo di fare chiarezza nella vita sentimentale. Quindi il voto è 7 più. Acquario, bene il lavoro e anche l'amore nonostante i dispetti della Luna dissonante. 8 meno è il vostro voto. Pesci, la Luna anche oggi sarà vostra alleata, alleggerendo soprattutto la giornata lavorativa. Serata da dedicare allo svago con il voto 7 più. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
4: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
3: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
7: Radio Padova Meteo.
8: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Nella giornata odierna generale stabilità sul nord-est, tra sole qualche nuvolamento di passaggio, rischio per qualche breve piovasco, temporale di calore solo sull'arco alpino, solo in montagna, altrove appunto generale stabilità. Nel finire di settimana invece arriverà una nuova pulsazione di aria calda dal Nord Africa con temperature tra venerdì e domenica che sul Veneto e Friuli Venezia Giulia toccheranno nuovamente i 35 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi, a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Radio Padova News.
1: Buongiorno, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran nelle ultime ore. Centriamo obiettivi a Hormuz, dice Trump, che minaccia: se l'Iran risponde colpiremo duramente. Immediata la reazione di Teheran, che lancia missili e droni contro basi americane a Erbil, nel Kurdistan iracheno, in Bahrain e Kuwait. Daremo agli Stati Uniti una lezione indimenticabile, si fa sentire la guida suprema Khamenei. È giallo sull'esito di un attacco iraniano in Giordania. L'Iran rivendica di aver ucciso molti soldati americani. Amman e Washington smentiscono. Aveva problemi mentali documentati la donna di 49 anni che ha seminato il panico ieri a Times Square nel cuore di New York, accoltellando a caso un uomo e una donna prima di essere uccisa dalla polizia. L'uomo di 68 anni è ricoverato e stabile. La donna di 32 anni, morta in ospedale per le ferite all'addome, si è scoperta essere Erin Piacenza, vicepresidente di Bank of America. L'istituto esprime il suo cordoglio. Coppa Italia, al via ieri i sedicesimi di finale. Il Monza in trasferta ha eliminato il Torino, battuto 1-0. La Cremonese Corsara Parma ha battuto i Ducali 2-0. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 6 e 59 minuti.
4: Mi piace la definizione Corsara a Parma, la squadra. Allora, pochi secondi alle 7, Max Dupré con voi fino alle 11. Iniziamo questa nostra mattinata insieme con Cesare Cremonini, Marmellata 25.

0: l'ha trovata lui,
1: L'ho trovata.
0: Cesare Cremonini, Marmellata 25, la voce pure mi va via, ma del resto che dire, adesso andiamo con gli sbalzi di temperatura, di giorno caldo, caldissimo, poi di sera c'è quel frescolino, tu stai anche fuori, voglio dire, no? Ti godi la serata, però ne paghi un po' le conseguenze. Allora, Marmellata 25 di Cesare Cremonini ha inaugurato questa nostra puntata di oggi, di metà settimana. Oggi è il 2 settembre, so per certo che molti insegnanti tornano sui campi di battaglia, in trincea, sono pronti per affrontare un nuovo anno scolastico, pronti è una parola grossa, però si stanno preparando psicologicamente e oggi lo faranno anche tecnicamente con le loro riunioni di programmazione, di organizzazione del proprio lavoro e via dicendo, in attesa di riavere tra i banchi di scuola anche i ragazzi a partire dal 10 di questo mese. Vi ricordo la nostra linea WhatsApp 328 319 8000, se avete voglia di scriverci fatelo anche voi che non l'avete mai fatto, così entrate in contatto diretto con noi e sarà un piacere potervi salutare.
2: Radio Padova, ritmo italiano. 1, 2, go.

0: Gigi D'Alessio, come suona il corazon? Non vorrei dire, ma Gigi D'Alessio ha un accento spagnolo che è pari al Veneto. Allora, 7:10, la nostra musica e anche i vostri messaggi al 328-319-8000. Facevo appello a quanti non hanno mai scritto una volta a Radio Padova e lo fanno stamattina per la prima volta al 328-319-8000. C'è Loretta, ciao, grazie, piacere di fare la tua conoscenza, ma anche Dario, Massimo, Napoleone, davvero Napoleone, come il cantante e come il famoso imperatore. E poi c'è Silvana, oltre che a Danna, ecco, e ho preso la lista per esteso degli amici che ci hanno scritto negli ultimi minuti, come ripeto, al 328-319-8000. La nostra musica ora con Lorenzo Giovanotti e la sua Ora.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Canzone di successo per Saif con Tu mi piaci tanto, che ci porta all'appuntamento con la viabilità. Tra poco lo sguardo puntuale con la centrale operativa di Viaggiando sulla situazione del traffico.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. Vediamo subito la situazione sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Si procede in coda per traffico intenso tra Terraglio e l'innesto con la 27. Ci spostiamo poi sulla 4 Brescia-Padova. Ritroviamo rallentamenti per traffico intenso nel tratto compreso tra Soave e Verona Est in direzione Milano. Vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono sempre a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Una delle più trasmesse durante la stagione estiva 2026, Cabana di Irama qui a Radio Padova, Ritmo Italiano. Un'estate che certo non dimenticheremo per le temperature alte e costanti per un lungo periodo, e anche per la paura provocata dai fortunali improvvisi, i temporali che solo venerdì scorso hanno provocato in provincia di Padova danni per oltre €1 milioni. CIA di Padova infatti si è detta preoccupata per i continui eventi atmosferici che stanno mettendo veramente in ginocchio tutto il comparto agricolo. Ad avere la peggio le coltivazioni di broccoli, radicchi e cavolfiori. Se li troverete con dei sensibili aumenti, capirete anche il motivo. Nell'Interland padovano si è abbattuta una tempesta con chicchi grossi, come sapete, certamente grossi come delle palline da golf. Questi hanno creato dei buchi sulle foglie e in molti casi non è stato possibile salvare il salvabile. Peraltro l'agricoltura padovana viene da un'estate veramente nefasta. La siccità e il calore hanno causato danneggiamenti alle varie colture per almeno €50 milioni, al punto che dallo scorso 26 di agosto, è bene saperlo se siete del comparto, è stato attivato Agricat, ovvero il Fondo Mutualistico Nazionale, che interviene in caso di eventi avversi. Sono previsti dei rimborsi qualora i danni registrati alle coltivazioni siano superiori al 20% rispetto alla produzione media storica della singola azienda. E tra l'altro, legato a questo, ovvero al maltempo, al fortunale di venerdì scorso, chiuso l'ufficio anagrafe di Via Guasti a causa dei danni dovuti al temporale. Insomma, guasto in Via Guasti, sembra una battuta ma non è così. Dal comune, da Palazzo Moroni, fanno sapere annunciato la sospensione dell'attività della sede di Bassanello da ieri, praticamente martedì 1 settembre, fino a data da destinarsi per intervenire sulle infiltrazioni provocate dal temporale di venerdì. 10:33, torniamo alla musica e naturalmente torniamo a godere della musica di Radio Padova, questa volta con Lorenzo Giovanotti, in giro per l'Italia anche durante questa stagione estiva 2026. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
1: E le canzoni che amerai.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
6: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app. Su Radio Padova, la disco italiana.
7: Da questo momento
6: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

più. Peccato non incontrarsi più. Noemi, tu cosa fai stasera? A dire il vero non ho programmi particolari, però so cosa farò domani mattina. Tornerò a darvi il buongiorno a partire dalle 7 fino alle 11. Vi lascio con Luca Lazzaro, infatti, da parte di Max Dupré. Buona giornata, vi lascio anche con Chiara. Prendo

0: Radio Padova News.
1: In primo piano la Serie A, si chiude la sessione estiva di calciomercato, per il terzo anno di fila superato il miliardo di euro di acquisti. La Juventus prende Voltemade dal Newcastle, David va all'Atletico Madrid. La Fiorentina supera i 136 milioni di spesa, mentre la Roma rinuncia all'ala sinistra. Sedicesimi di Coppa Italia, la Cremonese elimina il Parma, ma esonera Giampaolo, 2-0 per i Lombardi che agli ottavi trovano il Como. Il Monza passa 1-0 sul campo del Torino e affronterà il Milan. Alle 15 Sassuolo Frosinone e alle 18 Udinese Venezia. Tennis, US Open, Sonego si arrende a Sverev. Il tedesco vince 3-2 e passa al secondo turno contro il francese Ellis. Bene gli altri azzurri, avanti anche Musetti, Bellucci e Cobolli. Stasera tocca a Berrettini. Volley, europei femminili, l'Italia di Velasco impegnata nei quarti contro la Svezia, Gaia Giovannini.
2: Ci aspettiamo sicuramente una partita diversa da quella affrontata nei gironi. Una squadra davvero molto importante, quindi vediamo.
1: Si comincia alle 19 a Brno ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 11 e un minuto.

0: Wello è Anna Tatangelo, Notte Poetica, Radio Padova, alle 11.04 minuti. Buona giornata da Luca Lazzari, insieme fino alle 15. Adesso ne mettiamo in fila 3. La prima è di San Giovanni, Veramente.
1: Tre canzoni in fila.

0: Mamma non mamma, Madama Radio Padova, musica nuova, 11:15, benvenuti. A proposito di successi che stiamo imparando a conoscere in questi giorni, Ariete e Angelina Mango insieme, e questa è Che bella vita.
1: Ma quanto è piccola sta

ti piace questa musica? Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Radio Padova Meteo.
1: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Nella giornata odierna generale stabilità sul nord-est, tra sole qualche nuvolamento di passaggio, rischio per qualche breve piovasco temporale di calore solo sull'arco alpino, solo in montagna, altrove appunto generale stabilità. Nel finire di settimana invece arriverà una nuova pulsazione di aria calda dal Nord Africa con temperature tra venerdì e domenica che...

0: sul Veneto e Friuli Venezia Giulia toccheranno nuovamente i 35 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

Bossa Nostra Gaia, Radio Padova, alle 11.31. E adesso rimaniamo nella nostra città, perché proprio a Padova si insegna a dialogare, perché imparare a parlare con qualcuno per far valere le proprie ragioni, ma senza aggredire, è un'arte, è una vera disciplina che va appresa con metodo. Quindi all'Università di Padova è nato il corso di teoria dell'argomentazione, che è il primo corso universitario in Italia che collabora con la palestra Botta e Risposta, perché vale lo stesso principio delle arti marziali, cioè il non aggredire chi abbiamo davanti, ma usare la sua stessa forza a nostro vantaggio. L'idea del corso è venuta al professor Adelino Cattani del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata dell'Università di Padova. Lui dice: all'inizio è nata come esigenza personale perché non riusciva a farsi valere, da qui ha sviluppato l'arte del persuadere, del convincere, e da lì è nato il corso che oggi compie 25 anni. Tra l'altro dal 4 al 6 di novembre si terrà le fasi finali del primo campionato mondiale di botta e risposta con 16 squadre provenienti da tutto il mondo, ed è sicuramente un bel modo per affrontare gli argomenti delicati con chi abbiamo di fronte. Buona mattinata, Radio Padova, musica nuova, Napoleone.

0: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
7: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
8: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
9: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Ottimo!
9: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
10: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
9: Capisci perché ti ho sposato.
10: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
11: Iperceramica.
12: Radio Padova.

0: La collaborazione tra Francesca Michielin e i Planet Funk è naturale su Radio Padova. 5 minuti e sarà mezzogiorno, come ogni giornata a quest'ora, appuntamento con la nostra redazione in diretta, le ultime notizie. Ma adesso c'è anche Cioffi e questa è Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Radio Padova News.
1: Iran, nuova ondata di raid USA nell'area dello stretto, dove ci sarebbero anche due petroliere in fiamme, con comunicati contraddittori tra Washington e Teheran. I Pasdaran rispondono rivendicando un massiccio attacco sulla base statunitense in Kuwait, in rappresaglia a raid USA che ha centrato una festa a Sirik con 4 morti, tra cui un bambino, e decine di feriti. Sarebbe stata una gioielleria turca l'obiettivo dell'esplosione avvenuta prima dell'alba di oggi nei pressi della stazione ferroviaria principale di Augusta, in Germania. Almeno 2 persone sono ferite. La polizia bavarese sta indagando nell'ambito della criminalità organizzata. Appello a reagire e a mostrare solidarietà arriva stamane dal Papa Leone XIV nel corso dell'udienza generale in Piazza San Pietro. Sentiamo.
2: Soprattutto dinanzi al cambiamento rapido e profondo che oggi sperimentiamo, non è possibile restare spettatori disinteressati. Occorre invece ascoltare con il cuore, lasciarsi interpellare, farsi coinvolgere.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: È mezzogiorno e un minuto.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
8: Questa è Radio Padova.

Franco 126 e Loredana Bertè a Radio Padova. Adesso andiamo a Parma perché un signore ha preso una multa, è entrato per errore in una ZTL, una multa da 116 euro, e lui per sbaglio ne ha pagati 11.000. Ha detto: mi è venuto il mal di pancia quando ho scoperto l'errore, ho pensato chissà quanto tempo, quanti mesi, quanti anni ci vorranno per riavere indietro i miei soldi, e invece dice: mi hanno rimborsato in appena 15 giorni. Il caso in pieno agosto, con uffici chiusi e ferie di mezzo, dice: io speravo appunto almeno di rivederli per Natale, e invece da questo punto di vista la burocrazia parmense si è mossa in maniera veloce, e nel giro di 2 settimane ha avuto di nuovo l'accredito dei suoi 11.000 euro sul conto. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene. Buona mattinata, benvenuti su Radio Padova, il ritmo dell'estate. Merck & Cremont, Serena Brancale, Partenope.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Tutte le mattine dalle 6 alle 9, weekend compreso, comincia la giornata tra amici. Buongiorno.

dimentica. Uno dei grandi della musica italiana, Tiziano Ferro, Stop Dimentica, Radio Padova alle 13.31. E adesso invece c'è una novità decisamente particolare da scoprire insieme, Alfa e Gigi D'Alessio insieme. Questa si intitola Genova e Napoli.

0: l'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
6: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
5: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
7: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime.

Quanto amore sei? Eros Ramazzotti a Radio Padova. Ed è così che alle 13.54 abbiamo concluso l'appuntamento con le bellissime. Sono le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Buon pomeriggio anche con una canzone nuova. C'è Elisa e questa si intitola Amore è.

sabato sera dalle 22 Radio Padova è la disco italiana. Per ballare e cantare insieme tutta la musica italiana più bella di sempre. Radio Padova, la disco italiana. Ogni sabato dalle 22.

0: Caras a te, Enrico Li Giotti, sabato sera a Radio Padova, 14:03. Buon pomeriggio, pronti a continuare con la nostra musica. Adesso ne mettiamo in fila 3. Malika Young subito, e questa è una possibilità.
1: Tre canzoni in fila.

Quella calma metafisica che serve sempre, Ermal Meta su Radio Padova, 14:15 ormai. Buon pomeriggio, abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Tra pochissimo aggiorneremo anche la situazione del traffico a Nord-Est. Bentrovati anche con Cioffi e Noemi, e questa è Farfalle nello stomaco.

0: Si viaggia inoltre lentamente tra rotatoria Miranese e Castellana, in direzione Milano, rallentamenti anche in questo caso per gli intensi spostamenti tra rotatoria Miranese e rotatoria Marghera. Per lavori notturni dalle 21 di domani 3 settembre alle ore 6 del mattino successivo sulla A4 Brescia-Padova, chiuderà lo svincolo di uscita di Verona Est ai mezzi provenienti da Venezia. Inoltre vi anticipiamo che sulla tangenziale di Mestre, dalle ore 21 alle ore 5.30 nelle notti di venerdì 4 e sabato 5 settembre, verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese per chi proviene da Trieste per attività di manutenzione dei giunti stradali, e sulla A4 Padova Venezia dalle ore 22 di venerdì 4 settembre alle ore 5.30 di sabato 5 per attività di manutenzione delle barriere stradali sarà effettuata la chiusura dello svincolo che collega l'autostrada A13 con l'autostrada A4 in direzione Trieste. La clientela che intenda prendere l'autostrada A4 verso Trieste sarà deviata alla stazione di Padova Est. In chiusura vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Dimmi che hai

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
1: Su Radio Padova
4: ci sono le bellissime,
1: le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Voglio vedere.

Le vibrazioni dedicato a te era l'ultima delle bellissime su Radio Padova Ritmo Italiano, mentre sono soltanto 8 i minuti che ci separano dalle 19. Sentiamo anche i Rama proprio nei prossimi minuti. Questa si intitola Cabana.

tua estate. Avevo

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati sui timori di una nuova escalation militare in Europa dopo il ritrovamento di un drone con esplosivo a Lipsia che Berlino attribuisce alla Russia. Gli Stati Uniti rialzano il pressing perché i paesi europei innalzino i loro budget per le spese militari. Gli alleati investano, esorta l'ambasciatore americano alla NATO, Whitaker. Sanità, nuovo allarme per le risorse limitate nel 2025, ammontate al 6,2% del PIL, la quota più bassa tra i paesi del G7, lo segnala la Fondazione Gimbe. Nuove ricadute del conflitto in Medio Oriente sui prezzi. Ieri l'ultimo aggiornamento Istat sull'inflazione ad agosto, più 3,3% annuo ai massimi dal 2023. Oggi i nuovi dati dell'Istituto di Statistica sui prezzi alla produzione dell'industria, più 2,4% su base mensile, più 7,6% sull'anno, determinanti rincari sugli energetici. E le tensioni globali ricadono sui mercati europei. In chiusura Milano cede 24 centesimi di punto, ancora in risalita le quotazioni degli energetici, petrolio oltre i 90 dollari al barile. Una buona serata da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19 e un minuto.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
7: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
6: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.

con la calma metafisica di Ermal Meta su Radio Padova Ritmo Italiano. Noi ci introduciamo all'interno della nostra ultima ora insieme di questa giornata di metà settimana. Sentiamo anche Napoleone, la nuova si intitola Cucù Marie.

0: paride.
1: Willy Peyote con Kodak. Beh, solo a citare Kodak, in realtà tornano in mente un sacco di foto che ormai non esistono più. Su Radio Padova, Ritmo Italiano, anche Cesare Cremonini. Gli uomini e le donne sono

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerò.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: ti piace questa musica?
1: Per tutta la vita, voglio fare la trap, fare concerti, girare le città, sei cansato di cascette.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Siamo saliti su fino a volare e non c'è modo giusto di cadere.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: No, no, no, no, no, non si fa mamma, no mamma dentro una lenzuola.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: mezzanotte e tre minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Padova.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.